0: tutto di blu.
1: Balsame Radio.
0: Felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.